Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi ole. Duro, today I left. Mamma, ecco ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate volai!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

Cercate di passare un microfono di proprietà di Zegna Cugnade. Benvenuto a casa, perché voi di casa, ok? È l'unica cosa che gente zebbi cumpri buci diversi. Non stava tutto diretto, grazie a Deus. Mo, era ora di giocare un pochettino di democrazia, ma noi, perché un elemento femminile è sempre bonito nel meio di noi, ok? Obrigado, Marisa. Ben chegada a casa, ok? Pois este debate funciona.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

Resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni, che apre e chiude, come oggi chiudo, il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. 340-197-4468 per i saluti via WhatsApp. E saluto anche coloro che si collegheranno martedì mattina dalle 8 alle 10, quando questo spazio andrà in replica. Vi ricordo che comunque una mezz'oretta dopo il termine di questa trasmissione sarà disponibile come al solito il podcast. Allora, tutto questo però è possibile grazie alle vostre donazioni e al nostro contributo, perché noi siamo una radio che non vive di pubblicità. Quindi, se voi gradite quello che facciamo e quello che rappresentiamo ormai da diversi decenni, non dovete far altro che andare sulla nostra pagina e cliccare sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e fare una donazione via carta di credito o PayPal, e noi siamo contenti e possiamo andare avanti a sostenere anche qualche piccola spesa. Sono sempre grandi spese comunque, per mandare avanti questa simpatica e bella radio. Allora, di che cosa parleremo? Prima parte, chiudiamo, finalmente non vedevate l'ora che la facessi finita con questi mezzi di trasporto, chiudiamo i mini special dei mezzi di trasporto, tra i quali ci sarà il mezzo di trasporto che vi ha portato, spero per voi, in vacanza durante queste ferie estive. Ammesso che non dobbiate ancora farle, io ve lo auguro che dobbiate ancora farle, perché settembre è sicuramente un mese molto buono per fare le vacanze. Allora, parliamo di aerei e voli. Devo dire che la ricerca è stata anche abbastanza complicata. Pensavo di trovare più disponibilità di pezzi, ma si trovano tantissimi pezzi sul volo generico, sul volo di uccelli, eccetera, però sugli aerei e sui voli, anche intesi in senso metaforico, non c'è veramente un granché. Sono rimasto, non voglio dire deluso, perché ho dovuto anche fare un po' di pulizia e togliere dei pezzi per concentrare tutto in mezza puntata, però comunque pensavo di trovarne di più. Ma allora, visto che dobbiamo partire, partiamo dall'aeroporto di Toronto.

E abbiamo aperto con YYZ o YYZ, insomma chiamatelo come volete, cioè la sigla dell'aeroporto di Toronto o Toronto. Allora, erano ovviamente i Rush con quel devastante inizio in 10 ottavi che batte proprio il codice Morse della sigla YYZ. Allora, come sapete, quando c'è un argomento al quale intorno al quale ruotiamo nella prima parte del rifugio, si salta di genere, non si sta tanto a guardare, diciamo, l'uniformità di genere musicale, ma più o meno l'argomento. Adesso due pezzi che hanno per titolo la parola Airplane, anche se scritta in maniera diversa, e cominciamo con questa Airplane dei Beach Boys.

Ed erano i Beach Boys con Airplane. Altra canzone, stesso titolo, la grafia è diversa, la pronuncia è leggermente diversa, perché Airplane è la pronuncia inglese americana, mentre Aeroplane sarebbe quella inglese. Qui la band anche è americana, quindi avrebbe dovuto dire Airplane, ma per questioni di metrica di testo ha scelto, sicuramente, me lo immagino io che il motivo sia questo, ha scelto Aeroplane. Loro sono i Red Hot Chili Peppers.

Red Hot Chili Peppers con Aeroplane. Allora, il prossimo pezzo è ispirato a un fatto realmente accaduto nel novembre del 1965. Tutta una vastissima area dell'America del Nord, compresa fra Stati Uniti e Canada, magari anche sul famoso Lago Ontario, provocò un grosso blackout che ebbe delle pesantissime ripercussioni. Furono diverse ore, se adesso non mi ricordo quanto tempo fu. Comunque successe un fatto che poteva essere una tragedia, perché un aeroplano doveva atterrare al JFK. Durante il blackout riuscì ad atterrare con la pista completamente al buio. Il pezzo è ispirato proprio a questo fatto. Il pezzo si intitola 747, 747 Strangers in the Night, anche se c'è da dire che il 747 nel 1965 ancora non c'era, però comunque loro si sono ispirati a quel avvenimento, e loro sono i Saxon 747.

Ed era il 747 dei Saxon con appunto 747 Strangers in the Night. Allora andiamo avanti. 8 miglia di quota, sì, potrebbe essere una, appunto, una quota di volo di un aereo, ma qui non è proprio un volo fisico, o meglio è un volo che probabilmente chi ha scritto questo pezzo ha fatto mediante uso di qualche sostanza psicotropa. Sto parlando dei Birds e questa 8 Miles High.

8 Miles High, The Birds. Allora, prossimo pezzo, un turbolento volo di ritorno a casa di un sovietico che non vedeva l'ora di rientrare. Mi rifiuto di presentarvela.

Ed erano ovviamente i Beatles con Back in the USSR. Allora andiamo avanti, il volo delle 5:30 è già partito e vuol dire che indietro non si torna, e questo è un avvenimento che sancisce la fine di un rapporto di coppia. 5:30 plane, the Supremes.

Ed erano le Supremes con 5:30 plane, il volo delle 5:30. Allora, andiamo avanti. Quando si allontani da qualcuno che si ama, l'unico pensiero è quello di prendere il primo aereo e tornarsene a casa. Gotta get the first plane home, the Kinks.

Sarah Get the First Plane Home, The Kings. Allora, andiamo avanti. In una condizione di abbandono e di isolamento, l'unica cosa che un bimbo possa sperare è che arrivi suo padre con uno strano, misterioso velivolo a prenderlo e a portarlo via. The Cramps, Mystery Plane.

Ed erano i Cramps con Mystery Plane. Intanto saluto Alfredo Dall'Aia, Paesi Bassi, che si è collegato sul 3401974468 per salutare, e noi lo salutiamo. Allora, andiamo avanti. Ma secondo voi un gruppo che si chiamava Jefferson Airplane, possibile che non abbia fatto un pezzo sull'aeroplano? Sì, in un certo senso sì, questo è un blues, quindi essendo un blues non può che parlare di solitudine e nostalgia per la persona amata. Jefferson Airplane, Blues from an Airplane.

Jefferson Airplane Blues from an Airplane. Allora, un amore così intenso e travolgente che ti lascia con la sensazione di essere in perenne jet lag. Joss Stone.

Ed era il jet lag di Joss Stone. Allora, la tensione che c'è fra natura e tecnologia è rappresentata in questo pezzo da un cavallo che pilota un jet. Niente di strano se si tratta dei System of a Down, Jet Pilot.

Jet Pilot System of a Down. Allora, il viaggio, la nostalgia, la speranza e l'angoscia di un cuore spezzato, scritta da John Denver, ma qui cantata dal grande Frank Sinatra, Living on a Jet Plane.

0: 33 per 2?
1: 66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa con questa Kayak eseguita dalla Aerios Jazz Orchestra, un'orchestra di giovani musicisti italiani diretta da Mario Biasio, che ha inciso questo disco dal titolo Round Wheeler. Infatti Kayak, come tutte le i pezzi messi in questa raccolta, in questo album, sono stati scritti dal grande trombettista e compositore canadese Kenny Wheeler, scomparso, se non ricordo male, nel 2014. Nel 2015 un certo Edmondo Filippini fondava a Osaka, in Giappone, questa etichetta dal nome Da Vinci, con la sua linea Da Vinci Jazz, e noi in questa seconda parte ascolteremo tutti lavori pubblicati con l'etichetta Da Vinci Jazz, tutto jazz italiano. E quindi andiamo avanti con questo album che usciva a fine marzo, a nome Sextet Quartet, dal titolo What If Became. Il quartetto è formatosi 3 anni fa, vede Lorenzo Cuoco al sax tenore, Costantino Angelilli alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Gabriele Daros alla batteria. Ci ascoltiamo questa Shepherd Tune, Sextet Quartet.

Sextet Quartet con Shepard Tune. Allora, proseguiamo sempre con dei prodotti della Da Vinci Jazz, questa etichetta italo-nipponica o nippo-italiana, fate un po' voi. Allora, usciva a fine aprile Sailing Through di questo trio che si chiama Landscape Trio, costituito da Emiliano Betz alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Andrea Pellarin alla batteria. Questo brano, come il brano precedente, è composto da chi lo suona, quindi sono tendenzialmente lavori, tranne un altro che ascolteremo più in là, sono tutti album di jazz italiano con composizioni degli stessi musicisti. Questa è Hokusai Landscape Trio.

Landscape Trio con Hokusai. Allora andiamo avanti, usciva a giugno a nome Felice Clemente New Quartet questo Le Nuvole e il Fulmine, quartetto composto da Felice Clemente sax, tenore e soprano, Alberto Mandarini tromba e flicorno, Giulio Corini contrabbasso, Massimo Manzi batteria. Anche qui tutte composizioni originali prevalentemente di Felice Clemente, del quale ascoltiamo questa Sparkling Blue.

Ed era Felice Clemente New Quartet in questa Sparkling Blue. Allora andiamo avanti. All'inizio dell'anno, gennaio 2026, usciva questo Elsewhere, album a nome del Koiné Trio, composto da Roberto Macri al piano, Antonio Alaimo al contrabbasso e Giuseppe Urso alla batteria, che è anche l'autore di questa White.

Ed era il Koinè Trio con White. A ottobre del 2025, sempre per la Da Vinci Jazz, usciva questo Face the Music, album di Federico Calcagno, clarinettista, e i suoi Dolphins, dal quale ho estratto, tanto per non dimenticare, questa Children of Gaza.

E così abbiamo ascoltato anche Federico Calcagno e i suoi Dolphins con Children of Gaza. Andiamo avanti, usciva a febbraio del 2025 questo lavoro dal titolo New Open Circle and Other Stories, del quartetto composto da Maurizio Signorino sax, Giuseppe Gallucci chitarra, Riccardo Vigorè contrabbasso e Danilo Sala batteria, e questa è, la dico in italiano, FBF 4221.

Ed era il quartetto di Maurizio Signorino con FBF 4221. Sempre nel 2024 usciva questo album dal nome Biomes del compositore, pianista, tastierista e fisarmonicista Ruggero Mascellino, e ci ascoltiamo questa Antares.

Ed era Ruggero Mascellino con la sua Antares. Sempre nel 2024 usciva questo Water Dance a nome Straight Project, alias Carlo Nicita al flauto, Tommaso Pugliese al contrabbasso, Federico Sacca alla batteria e Marcello Conti al piano, che è anche l'autore di questa Trying to Do the Job.

ed era Trying to do the job degli Straight Project. Allora andiamo avanti, sempre 2024, usciva questo album Watch What Happens del trio formato da Simone Basile alla chitarra, Manrico Seghi all'organo Hammond e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, se non me lo sono segnato, mi auguro di sì, scusate ma ogni tanto perdo colpi. Questo pezzo è stato scritto dal più grande, uno tra i più grandi chitarristi jazz, almeno secondo me, cioè Wes Montgomery, ed è il titolo di questo brano, è Hymn for Carl.

ed era Giovanni Paolo Liguori insieme a Manrico Seghi e Simone Basile in questa Hymn for Carl, composizione scritta da Wes Montgomery. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento non a domenica prossima, ma a domenica 20, perché purtroppo io domenica 13 devo partire per una trasferta di lavoro e quindi non posso essere presente qui in diretta. Sarò presente però sabato 12 per il consueto appuntamento dalle 10 alle 12 per il Saturday Atomic Brunch. E allora io vi saluto con questo lavoro di Marco Tiraboschi dal titolo In a New World, nel quale il chitarrista e suonatore di Oud ospita anche il bravo e noto Javier Girotto al sax, e questa è Past Change. Ciao!

Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, the day I left. Mamma, ecco ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.